0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta salute troviamo qui da Penny? Tanta, basta saperla vedere. Iniziamo dal banco frutta e verdura e prendiamo i pomodori. Adesso abbiamo in offerta quelli piccolini, i piccadilli. I pomodori sono ricchi di vitamina C, importante per rafforzare le nostre difese. Bastano 200 grammi di pomodori maturi per fornire al nostro corpo la quantità di vitamina C che gli occorre durante la giornata. La confezione maxi formato da un chilo di pomodoro piccadilli costa 2,99 euro. Fondamentale per una buona digestione è aggiungere al cibo che mangiamo dell'olio extravergine di oliva. Lubrifica il tubo digerente e facilita l'eliminazione delle tossine. Possiamo aggiungerlo anche ai pomodori di cui abbiamo appena parlato, con aggiunta di una manciata di capperi magari. Da Penny abbiamo in promozione il maxi formato di olio extravergine di oliva De Santis. La lattina da 3 litri costa 15,89 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Scopriamo la linea di prodotti Wellness, marchio proprio di Penny dedicato al benessere e alla sana alimentazione. Quello che hanno in comune questi prodotti è l'attenzione alla salute. Scopriamo qualcosa in più grazie alla voce dei clienti di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo qui insieme a due sorelle.
4: Sì.
3: Ecco, come si chiama?
4: Monica.
5: Laura.
3: E allora, Monica e Laura sono di fronte agli yogurt. Quale state scegliendo?
4: Il probiotico, perché so che fa bene all'intestino.
3: Quindi insomma, è una questione proprio di salute, sì, di star meglio in forma. E lei, signora?
6: E stavo guardando anch'io e infatti lei mi stava suggerendo di prendere quello, proverò quello lì.
3: Infatti c'è questa nuova linea, questa Wellness, è proprio nuovissima, che è legata proprio alla salute del nostro corpo. Adesso vi consiglio proprio questo col probiotico, la signora ha l'occhio fino, insomma, diciamo, l'ha riconosciuto subito.
1: Grazie a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, per questa intervista. Prodotti pensati per il nostro benessere, ve li consiglio di cuore perché sono molto buoni ed equilibrati. Adesso è in offerta il probiotico Wellness in diversi gusti, bianco, fragola e multifrutti. La confezione da 6 bottigliette costa 1,69 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando ci viene la sensazione di appetito e iniziamo ad immaginarci cosa potremo mangiare di buono, significa che stiamo bene, un buon equilibrio tra il troppo e il troppo poco interesse per il cibo. Forse oggi avete voglia di una piadina o di un toast con formaggio e salame piccante, magari con l'aggiunta di verdure come il radicchio rosolato sulla piastra, oppure dei finocchi tagliati sottili e conditi come l'insalata. Abbiamo in offerta degli ingredienti di buona qualità, ad esempio la spianata piccante e le specialità cuor di terra, prodotto tipico calabrese. La vaschetta da 120 grammi costa 1,79 euro. Le regioni d'Italia possono unirsi in cucina e allora mettiamo nella piadina anche il gorgonzola, prodotto lombardo. Adesso in offerta il gorgonzola dolce DOP Igor. C'è lo sconto del 22% solo con Penny Card. La confezione da 120 grammi costa 2,09 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ron, abitante di un corpo celeste. 8:26 minuti in questo sabato 9 maggio, ben ritrovati e buona spesa in tutta Italia. È iniziato ieri il Giro d'Italia che si svolgerà fino alla fine di maggio, 109esima edizione con 21 tappe. La partenza ieri da Nessebar, un'antica città della Bulgaria situata sulle coste del Mar Nero. Si tratta di una meta turistica molto suggestiva che per la ricchezza architettonica è stata inclusa nell'elenco dei patrimoni dell'umanità UNESCO. La parte più antica si trova su una penisola. Anche la seconda e terza tappa del Giro d'Italia si svolgono in Bulgaria, dunque oggi e domani arrivo a Sofia. Lunedì giorno di pausa e martedì prossimo si riparte da Catanzaro per percorrere tutta l'Italia verso nord, passando da Napoli, Chieti, Chiavari, Milano e poi anche in Svizzera. La penultima tappa si correrà con partenza da Gemona del Friuli per celebrare i 50 anni del terremoto che la colpì nel 1976 e la cui ricostruzione, a cui ha partecipato tutta la comunità, è diventata un modello a livello internazionale. Ultima tappa a Roma il 31 maggio. Godiamoci questo bel viaggio lungo tutto lo stivale con il Giro d'Italia che è partito ieri e ci offrirà panorami spettacolari nelle prossime 3 settimane.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Molto del tempo libero che abbiamo lo dobbiamo agli elettrodomestici che fanno del lavoro al posto nostro, come la lavatrice e la lavastoviglie che lavano abiti, lenzuola, piatti e pentole mentre noi possiamo fare altro. Penny in questi giorni ci regala uno sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. L'occasione giusta se dovete sostituire qualcosa di vecchio oppure se vi trasferite e avete bisogno del frigorifero e della lavatrice. Da Penny fino ad esaurimento scorta c'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Sistemate la lavastoviglie e pensiamo ad andare in vacanza. A maggio si parte con il concorso Paga Penny, in palio 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare all'estrazione dei 5 fortunati vincitori di un buono da 1000 euro per pagare una vacanza, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 17 maggio.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Bellissima la nuova collaborazione tra Benedetta Rossi e Penny, che ci permette di scoprire delle ricette facili da fare con i prodotti che troviamo qui da Penny. Food creator famosissima, è al primo posto della classifica dei food blogger in Italia. Propone ricette semplici che tutti possiamo preparare a casa. È uscita la nuova videoricetta di Benedetta Rossi con i prodotti di Penny. È la crostata senza sensi di colpa, che trovate sul sito penny.it. La speciale pasta frolla di questa crostata si prepara con yogurt e mandorle tritate per renderla più leggera, e la farcitura è con la confettura di albicocche Welles senza zuccheri aggiunti. Se volete preparare la crostata senza zuccheri aggiunti, potete seguire online la videoricetta di Benedetta Rossi sul sito penny.it. I prodotti che vi servono sono yogurt senza lattosio Welles, marmellata senza zuccheri Welles, olio di semi di arachidi, mandorle pelate, farina e limoni.
0: La ricetta di Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiamo seguendo per filo e per segno il volantino delle offerte di Penny. Andiamo all'ultima pagina dove troviamo i prodotti del salva spesa che ci garantisce prezzo basso sui generi alimentari di prima necessità. Vi segnalo lo sconto del 40% sulla pasta Voiello per i possessori di Penny Card. La pasta Voiello è prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana e possiamo usarla per preparare una pasta con verdure grigliate oppure una pasta fredda con caponata di verdure e tutto quello che vi viene in mente naturalmente. Adesso un pacco di pasta Voiello da mezzo chilo in formati assortiti costa appena 89 centesimi solo per i possessori di Penny Card. Un ingrediente sempre molto gustoso per la nostra pasta è il tonno, ad esempio tonno melanzane pecorino oppure tonno panna e friarielli. Risparmiamo con il formato gran risparmio di tonno all'olio di oliva pescato a canna Rio Mare. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Sabato 9 maggio, sono le 9. Ben ritrovati qui da Penny. Buongiorno e buona spesa. Siamo in diretta, state ascoltando Penny FM, la radio di Penny, con voi Daniel Locatelli fino alle 10 in diretta per scoprire insieme cosa ci offre di speciale oggi il nostro Penny. Partecipate ad esempio al concorso da favola Paga Penny. In palio ci sono 5 buoni da 1000 euro per una vacanza da fare in compagnia di chi volete voi. Per accedere all'estrazione basta fare 35 euro di spesa con Penny Card entro il 17 maggio. Poi festeggiamo le mamme con l'evento Incontra Benedetta da Penny. Sarà possibile conoscere dal vivo Benedetta Rossi, la food blogger preferita dagli italiani, nel Penny di Roma in via Prenestina domenica, dunque domani 10 maggio, dalle 16.30 alle 18.30. Tra poco parliamo di prodotti in offerta, rimanete in ascolto. Intanto ascoltiamo uno dei gold di Penny FM, una canzone che uscì nel 1985, All I Need Is a Miracle, Mike and the Mechanics. Sabato 9 maggio vi auguro buona spesa qui da Penny.
1: I gold di Penny FM. I gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portiamo a casa una bella cassetta di mele salutari come le mele Golden, mela sì, melinda, adesso in offerta da Penny. È importante mangiare la frutta e anche lavarla bene prima, soprattutto se la mangiamo con la buccia. Risciacquiamo le mele con l'acqua e poi immergiamole in una ciotola con acqua e bicarbonato, un cucchiaio di bicarbonato per ogni litro. Lasciamole in ammollo per un quarto d'ora. Grazie alla promozione di Penny sui maxi formati, adesso troviamo in offerta le mele Golden, mela sì, melinda nella cassetta da 2,3 kg, le pagate appena 1 euro al chilo. Poi cosa ne dite di mangiare una bella banana? È uno spuntino leggero ma che comunque sazia perché è ricca di carboidrati. Non tutti sanno che le banane sono ricche anche di antiossidanti che proteggono il nostro corpo dai radicali liberi, rafforzano il sistema nervoso e aiutano a perdere peso. Questo è un dettaglio che ci interessa particolarmente in questo periodo in vista dell'estate. Adesso le banane sono in offerta qui da Penny e costano solamente 99 centesimi al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: speciali di Penny.
1: Oggi è sabato 9 maggio e l'estate si fa sentire, le belle temperature ci fanno già pregustare la spensieratezza dell'estate, i vestiti leggeri, il mare, il tempo libero in compagnia. Sentiamo un sondaggio fatto da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM all'Acqua Fan di Riccione la scorsa estate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Come vi divertite d'estate?
4: Allora, vabbè, mi vedo con loro, poi vanno in vacanza. L'estate lavoro anche al centro estivo, quindi così.
5: Sei impegnato.
4: Sì.
6: Poi io racchettoni, bagno, vado in spiaggia, marafone e vado anche in vacanza.
7: Ho qua le spiagge, amici, mare, e poi lì marafone, racchettoni, ping pong, tutto.
8: Vedendomi con i miei amici e non facendo niente.
5: Diciamo che quello è un grande obiettivo.
9: Ma di solito vado a giocare a calcio con i miei amici, perché è un gran sport secondo me. E poi boh, venendo qua per queste occasioni, al parchi, di queste cose qui, ecco.
5: Grazie ragazzi.
1: Come si sente da questa intervista la leggerezza della bella stagione, gli amici e i giochi, ma anche il caldo. Per portarci avanti, Penny ci propone in anticipo lo speciale estate. Troviamo condizionatore, diversi modelli di ventilatore, borse termiche per tenere al fresco il cibo e occhiali da sole. Trovate gli occhiali in modelli assortiti per donna, uomo e bambino a partire da 2,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata, senza mai trascurare il gusto. Tra i prodotti più golosi della linea Wellness ci sono i gelati, buoni e sani. Gelato fior di latte oppure nocciola, senza zuccheri aggiunti. Il barattolino di gelato Wellness costa 2,49 euro. Per mantenere un buono stato di salute è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti, ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo, dunque, è meglio sia senza zucchero aggiunto e che contenga solo quello naturalmente presente negli alimenti. Troviamo da Penny un altro prodotto della linea Wellness senza zucchero aggiunto, la bevanda di avena bio, prodotto vegano. Sconto del 30% in questi giorni, la confezione da un litro costa solamente 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Sabato 9 maggio, 9 e 27 minuti, buona spesa qui da Penny. Quali sono le canzoni più ascoltate in radio questa settimana? Ce lo dice Beppe Quagliandro con la sua Hit Parade.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Appuntamento nel weekend di Penny FM con la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Quagliandro. Entriamo subito nel vivo. Apriamo le top 10 con Saif, in discesa di 6 posti con Tu mi piaci tanto. In nona posizione, anche qui in discesa, ma leggermente meno rispetto a Saif, perde solo 3 posti. Che fastidio con Dito nella piaga. In ottava posizione, in stand by, American Girls con Harry Styles. No, no.

Harry Styles, American Girls, al numero 8 nella nostra classifica. In settima, ricordi, Blanco e Lisa. È al numero 6, +1 con Runaway, Lady Gaga and Ducey.

Runaway con Lady Gaga e Dussy, canzone dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, in sesta posizione nella nostra hit parade. Al numero 5, stabile rispetto all'ultima edizione di questa classifica, a canzone estiva con Annalise, in quarta guadagna 7 posti Al Mio Paese con Serena Brancale, Levante e Delia.

Al mio paese con Serena Brancale, Levante e Deli in quarta posizione nella nostra Hit Parade, la classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Al numero 3, stabile Ossessione, Samro e Jay, così come in Standby in seconda, Rolling Stones con The Colors.

Rolling Stones, il nuovo singolo di The Colors in seconda posizione. Attenzione, il brano più trasmesso dalle radio italiane negli ultimi 7 giorni è realizzato da una grande coppia e che guadagna 9 posti rispetto alla scorsa edizione di questa Hit Parade. Tiziano Ferro e Giorgia, nuovo numero 1 con Superstar.

0: Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia da 4 settimane nella nostra classifica, guadagnando 9 posti rispetto all'ultima edizione di questa Hit Parade. Sono il nuovo numero 1, la canzone più trasmessa dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto per questa Hit Parade, alla prossima settimana qui su Penny FM.
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Non tutta la pasta è uguale, quella di qualità superiore è trafilata al bronzo come le fettuccine all'uovo che troviamo adesso da Penny. Marchio La Pasta di Camerino, prodotta solo con ingredienti al 100% italiani da filiera trasparente. Potete verificare inquadrando il QR code stampato sulla confezione delle fettuccine che trovate in offerta da Penny. Anche la lavorazione è importante per garantire un prodotto di qualità. L'impasto lavorato in 3 passaggi e l'essiccazione a basse temperature per salvaguardare i valori nutrizionali. Le fettuccine della linea La Pasta di Camerino nel vassoio da mezzo chilo costa 1,99 euro. In offerta abbiamo anche il sugo pronto per la pasta, il ragù alla bolognese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Sapete che l'anguria è un frutto povero di zucchero? Il suo sapore dolce è dato dalle sostanze aromatiche contenute. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone, e di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato, quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto, e certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone, e non solo, si può preparare una buona bevanda frullando una fetta di anguria con del succo di limone e un pizzico di rosmarino. Adesso pagate la mini anguria appena 1,79 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prezzi bassi garantiti dal salva spesa di Penny, che ci propone un'offerta sul caffè Lavazza Suerte. Il caffè ha molte virtù anche usato in modi alternativi, ad esempio come cosmetico. La caffeina infatti tonifica la pelle e permette di eliminare piccole ritenzioni idriche. Si può mescolare un fondo di caffè con 2 cucchiai di olio di oliva e un po' di sale fino e massaggiare con questo composto le gambe ma anche tutto il corpo, poi risciacquare. Si ottiene in questo modo una pelle morbidissima e liscia. Ovviamente il caffè bevetelo anche perché è un tonificante naturale. Adesso abbiamo in offerta la confezione risparmio da 4 pacchi di caffè Suerte Lavazza, 1 chilo di caffè in tutto al prezzo di 11,99 euro. Poi per una colazione veloce da mangiare insieme ad un caffè, Penny ci propone le merendine Kinder Colazione Più. La confezione da 10 pezzi costa 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Sabato 9 maggio, mancano pochi minuti alle 10, da Penny si fa la spesa a ritmo di musica. Il mio spazio è finito e tra poco vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le offerte e le attività di Penny. In chiusura vi ricordo il concorso Paga Penny, in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza da fare in compagnia di chi volete voi. Per accedere all'estrazione basta fare 35 euro di spesa con Penny Card entro il 17 maggio. Poi festeggiamo le mamme con l'evento Incontra Benedetta da Penny. Sarà possibile conoscere dal vivo Benedetta Rossi, la food blogger preferita dagli italiani, nel Penny di Roma in via Prenestina domenica 10 maggio dalle 4:30 alle 6:30 di pomeriggio, dunque per festeggiare la festa della mamma, ecco. Un bellissimo evento a Roma. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniela Catelli, è tutto, vi auguro ancora una buona giornata, una buona spesa e tanti auguri a tutte le mamme.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Notizie assurde, divertenti e inaspettate con Penny Fan, un programma di... Ah sì, lui, quello che fa... Vabbè, avete capito.
2: Ma glielo vogliamo dare un premio un giorno a Mister Simpatia qua? No, perché se lo merita, e se lo merita assolutamente. Comunque, nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, andiamo subito a vedere quali sono le notizie più strane e curiose della settimana.
1: A vedere, semmai a sentire.
2: Allora, intanto stai molto tranquillo, non avevi una visita dal dottore tu oggi?
1: Già tornato, sono sano come un pesce.
2: Pensa che fortuna. Vabbè, allora iniziamo, dai. Dal Messaggero, nel Derbyshire, in Inghilterra, un uomo acquista una Ferrari da 300.000 euro e si schianta dopo appena 3 km di guida.
3: Lei è ignorante?
4: Io sì.
3: Bravo. Viva l'ignoranza!
2: Taglia il filo stendibiancheria del vicino e finisce a processo. Succede a Trieste, dove un uomo è accusato di danneggiamento per aver reso inservibile una cosa mobile altrui, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede.
1: Trieste, Santa Maria Novella. Grande Albano.
2: A parte che era Firenze 1 e poi non era manco Albano ma era Pupo. Mamma mia, cioè non ho più le parole, veramente. Cantare in diretta durante un TG regionale, a volte succede anche questo.
5: C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per istituire...
6: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
5: La rete delle città di...
2: Già pronto per il Festival di Sanremo. Mangia un panino seduto in piazza e si becca una multa da 300 euro. È successo a Genova, dove un attore pare abbia attirato l'attenzione della polizia lanciando molliche e piccioni. I vigili gli avrebbero chiesto di alzarsi e lui avrebbe reagito con una risata.
1: Ti ci vedrei bene, sai?
2: Lo so, come attore ovviamente.
1: No, con i vigili.
2: Ti ringrazio. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a tutti, a Maurizio, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dall'inizio, grazie.
2: Ma perché i nomi a caso? Non esiste nessun Maurizio, lo staff, sono solo io. E poi grazie a chi... Vabbè, vado a farmi ricoverare, dai.
1: Penny Fan, tutto un

0: Mettiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo, tutti abbiamo preparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme a soffritto di cipolla, carota e sedano. La sua consistenza densa rievoca il ragù fatto in casa durante le domeniche in famiglia. Viene solo 1,92 euro.
1: Benny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la stracciatella.
4: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora stasera facciamo le bruschette melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
1: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità cuor di terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. Lavazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao! When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Questa domenica, per la festa della mamma, evento importante con Benedetta Rossi. La nostra food creator, infatti, incontra i clienti dalle 16 alle 18.30 al Penny di Roma, via Prenestina 890. Potete farvi una foto, parlare con Benedetta e ancora, se acquistate il suo nuovo libro, oltre l'autografo, riceverete subito un buono da 5 euro e la shopper edizione limitata in omaggio. E allora vi ricordo, appuntamento domenica 10 maggio con Penny e Benedetta Rossi, al Penny di Roma, via Prenestina 890. Tutto l'evento in diretta su Penny FM. Vi aspettiamo.
0: Fatto in casa da Benedetta. Con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale Maxi Formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori piccadilli, una ricettina veloce originale, rose di piccadilli con burrate basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro piccadilli con i maxi formati, la vaschetta da un chilo è in offerta.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Salvate la data sul calendario, domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma. Venite a conoscere la food blogger Benedetta Rossi dalle 16.30 alle 18.30 a Roma, nel Penny di Via Prenestina 890. Potrete acquistare il suo nuovo libro e subito per voi un buono di 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. In più riceverete la shopper edizione limitata in omaggio. Il giorno dell'evento Radio Penny FM sarà presente live. Vi aspettiamo.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Prendete il carrello, il cestello, perché oggi si acquista la tradizione. Con la nostra linea Le Specialità Cuor di Terra in sconto trovate la spianata piccante. Salume tipico della Calabria, si chiama spianata in quanto, a differenza dei salami classici, viene pressata durante la stagionatura. Abbinamenti perfetti, bella burrata o la ricotta fresca per quanto riguarda i formaggi, oppure zucchine grigliate, pomodori piccanti, cadilli o finocchi per quanto riguarda la verdura. Da Penny la spianata piccante Le Specialità Cuor di Terra è in sconto 1,79 euro. Nel reparto freschi trovate anche un formaggio davvero buono, e cioè il gorgonzola, un formaggio erborinato tra i più antichi d'Europa, con oltre 1000 anni di storia, creato per caso nel Medioevo durante un errore nella lavorazione del latte cagliato. Che storia! Solo con Penny Card, gorgonzola dolce DOP Igor in sconto 2,09 euro.
1: Scopri le offerte di primavera.
3: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: decenni. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi una alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto, comprende mangiare cose genuine, soprattutto per, prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny con la linea Wellness Kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Canna, Rio Mare, con gran risparmio da 9 lattine a soli 9,49 euro. E poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo, oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dai, la colazione facciamola un po' diversa. Siamo nel cuore della primavera, cambiamo un pochino. Così come alleggeriamo i nostri abiti, qualcosa di differente per il primo pasto del giorno. Un omelette alla banana con pezzettini di mele e lampone. Abbondiamo con la banana che nutre ed è una buona fonte anche di vitamine, di potassio. Le banane sono importanti anche per chi pratica sport di resistenza. E le nostre banane al chilo sono in offerta a 99 centesimi. Nell'omelette pure molti pezzettini di mela, un frutto che ha un basso apporto calorico, che insieme al limitato apporto di grassi e sodio lo rendono ideale per la salute del sistema cardiovascolare. Tra i maxi formati di Penny, mele Golden e mela Sì Melinda, scontate al chilo un euro.
0: La convenienza dei maxi formati
2: solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!
1: Non mi ricordo quella notte.

0: qualità e risparmio.
1: Approfittiamo di una grande offerta nei nostri punti vendita. Vi aspettano moltissimi prodotti in uno speciale, tutto fino a 2,50 euro. Anche le barrette di cioccolato e arachidi e arachidi e semi di zucca Welles. Welles è una linea di prodotti sviluppata da Penny per offrirci uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. Ogni prodotto è stato studiato per aiutarci verso una scelta consapevole, senza però mai rinunciare al gusto. Trovate prodotti ricchi di fibre, con meno zuccheri e grassi, con più vitamine, perfetti per accompagnarci nei nostri gesti quotidiani. Da Welles, barrette di cioccolato e arachidi e semi di zucca. La confezione è in offerta a 2 euro.
0: Risparmia con le offerte di

0: che trovi solo da Penny.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino. Adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi. E sempre leggeri da Wellness, nel reparto surgelati, il gelato. Gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
0: Wellness. Sorgente di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Festeggiamo le mamme con l'evento Incontra Benedetta da Penny. Sarà possibile conoscere dal vivo Benedetta Rossi, la food blogger preferita dagli italiani, nel Penny di Roma in via Prenestina, domenica 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30. Un'occasione speciale per scattare una foto con Benedetta e per acquistare il suo ultimo libro e farlo autografare. Se avete già i suoi libri potete portarli e far autografare anche quelli. Se acquistate il libro nuovo di Benedetta ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere su una spesa da almeno 25 euro qui da Penny. Inoltre vi verrà regalata anche la shopper in edizione limitata. L'evento Incontra Benedetta da Penny si tiene nel negozio di Roma in via Prenestina domenica 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione e convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99 euro. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: All'ora di pranzo un profumo che si espande dalla cucina per tutta la casa fa venire appetito. Ci sediamo in tavola con davanti un bel piatto di pasta e tutto il resto del mondo scompare. Rimaniamo solo noi e i nostri meravigliosi spaghetti al pomodoro. Nell'armadietto in cucina teniamo sempre dei pacchi di pasta e delle bottiglie di passata di pomodoro. Adesso è il momento di farne scorta perché c'è lo sconto del 44% sull'acquisto a cartone di passata vellutata al vapore Valfrutta. È un prodotto molto buono, è una salsa di pomodoro omogenea e cremosa, priva di bucce e semi. Preparata con pomodori freschi al 100% italiani da filiera corta e certificata. Se acquistate 12 bottiglie di passata vellutata al vapore Valfrutta, godete dello sconto del 44% e una bottiglia vi costa appena 83 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Maggio è sicuramente la stagione che apre le porte al gelato e allora rendiamolo uno sgarro sano e funzionale grazie al nostro marchio Wellness. Si tratta di prodotti con meno zuccheri e grassi per goderci fino in fondo ogni piccolo momento di piacere. Provate i gusti nocciola e fior di latte, vengono solo 2,49 euro. E poi per i nostri pomeriggi la bevanda di avena è un'ottima scelta perché aiuta a superare il tipico calo di energia. Essendo ricca di fibre solubili favorisce la sazietà aiutando a controllare la fame fino a cena. La bevanda di avena Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, viene solo 99 centesimi.
0: Con Penny, seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il menù del giorno prevede un piatto caldo di polenta con vino rosso. Forte, eh? Sapori della tradizione che riscopriamo nel film di Bertolucci Novecento. Buon appetito.
2: Destino. Nascere lo stesso giorno.
3: Questi ci tocca bene.
1: Novecento copre mezzo secolo di storia italiana dal primo giorno del nuovo secolo fino alla liberazione il 25 aprile 1945. Il film racconta l'amicizia tra Alfredo e Olmo, nati lo stesso giorno, uno nella casa dei padroni e l'altro in quella dei contadini. Crescendo saranno divisi dalle proprie identità sociali e dalle condizioni dettate dal fascismo.
4: Signor Alfredo, lo sapete quanti d'arco ci sono adesso?
5: Ho perso il conto.
4: Io so che quando ci sediamo a tavola siamo in 40 a mangiare.
6: Ti è andata bene, Leo. Pensaci. Sarà un paesano, ma almeno è un maschio.
7: Perché i maschi non mangiano?
1: Il film descrive nobiltà e miseria intorno alla tavola da pranzo. I nobili siedono composti, banchettano con ricette sofisticate. I contadini vivono grandi tavolate affollate e imbastite con ortaggi e polenta. Ma al di là delle divergenze e differenze sociali, Alfredo e Olmo, interpretati da Robert De Niro e Gérard Depardieu, sono legati da un legame di fratellanza che durerà tutta la vita.
8: Signorino, qui stiamo parlando di cose che riguardano anche te.
9: Ma è obbligato a venire perché non mi lasci in pace.
1: Il film è un omaggio del regista alla propria terra, alla casa in campagna del nonno, ai rustici dove vivevano i contadini con i quali crebbe, assorbendo le loro tradizioni. Novecento è un film alla ricerca di un senso di giustizia, ma anche di riconciliazione. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi ne vale davvero la pena, perché da Penny trovate lo speciale prezzi fermi, vostri prodotti preferiti fermi, lì che vi aspettano per essere introdotti nel carrello. Allora trovate la provola dolce e la scamorza affumicata Valbontà, ma anche la piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra. E allora con questi due prodotti, ricettina veloce, piadina con scamorza affumicata e prosciutto. Scaldiamo una padella antiaderente a fuoco medio, appoggiamo la piadina e la lasciamo scaldare per circa un minuto. A seguire aggiungiamo la scamorza a fette e il prosciutto su metà piadina e copriamo con un coperchio per far sciogliere bene il formaggio. A questo punto vai di rucola fresca, un filo d'olio, chiudiamo la piadina a metà lasciandola tostare ancora un minuto per lato. Risultato? Croccante fuori, filante affumicata dentro. Un capolavoro in pochi minuti. Da Penny, con i prezzi fermi, provola dolce e scamorza affumicata Valbontà a solo 1,39 euro, e poi piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra, confezione da 600 grammi a solo 1,69 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Sforniamo una torta profumata e facciamo una merenda accompagnati da un sapore e un profumo cari come quello del limone. Gli agrumi e in particolare i limoni vengono usati molto anche per aromatizzare in modo naturale i dolci. Sentiamo come li usa Benedetta Rossi, testimonial di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Guarda, ancora una curiosità, ho visto che hai usato anche i limoni Natura E, come li usi sopra questa crostata?
4: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
3: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
4: Sì.
1: Una grattugiata di scorza di limone per aromatizzare la crostata, grazie a Benedetta Rossi. È appena uscita la sua nuova videoricetta con i prodotti di Penny, tra cui anche i limoni. La crostata senza zucchero di Fatto in Casa da Benedetta, che potete guardare sul sito penny.it. Da Penny trovate i limoni di origine italiana del marchio Natura E da agricoltura integrata. Vengono coltivati con un ridotto uso di sostanze chimiche. Li trovate nel reparto frutta e verdura.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare prezzi fermi, sì, bloccati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Tra questi anche la panna leggera Chef, con la quale possiamo cucinare un invitante piatto di pasta alla cenere utilizzando gorgonzola, olive nere e panna. La confezione da tre pezzi di panna leggera Chef è in offerta 2,89 euro, prezzo bloccato. La pagate esattamente come un anno fa anche per la torta allo yogurt bicolore La Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, perfetta per la prima colazione ma anche per una merenda, eh? Torta allo yogurt bicolore dalla Buona Pasticceria, scontata 1,79 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Primavera da Penny.
1: Domenica 10 maggio si celebra la festa della mamma in diversi paesi del mondo, una ricorrenza civile in onore della figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri. Le mamme danno la vita e permettono l'esistenza degli esseri umani sulla Terra. Inoltre, sono loro che portano avanti, di generazione in generazione, la sapienza più antica, le soluzioni, la pazienza, l'amore per la famiglia. Sentiamo alcune mamme che ci hanno raccontato che regali hanno ricevuto dai loro figli.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il regalo più bizzarro che ho avuto da mia figlia è una maglietta di cotone. La maglietta era canina, ma il disegno era terrificante perché aveva 3 anni. Mi ha obbligato a portarla, però insomma è andato tutto bene. Dopo qualche mese si è stufata perché è stata una roba, però sono contenta.
4: Mi ha regalato una gomma da cancellare col bigliettino con scritto: mamma, ti regalo questa gomma per cancellare i miei capricci.
5: Lavorati dell'asilo dei miei bambini, cose stranissime fatte ovviamente da bambini, porta oggetti che non si capisce bene esattamente che cosa sono, ma sono stupendi perché sono dei miei figli.
1: Tanti auguri a tutte le mamme che sono all'ascolto, auguri anche a chi non ha figli, perché un po' mamme lo sono tutte le donne, per la vocazione a creare famiglia dove si trovano. Domenica 10 maggio è la nostra festa, festeggiamo le mamme e festeggiamoci.
0: Buona festa della mamma. Penny FM. Da Penny FM. Penny FM.

Da Penny con lo speciale prezzi fermi avrete prezzi invariati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Quando vogliamo concederci un peccato di gola senza sentirci troppo in colpa, scegliamo la panna leggera Chef. È perfetta per amalgamare i sughi rimanendo più in forma, perché contiene il 50% di grassi in meno. La confezione da 3 pezzi viene solo 2,89 euro. E poi finiamo il pasto in bellezza con la torta allo yogurt La Buona Pasticceria, marchio di Penny, ricco di dessert, biscotti e merende per accompagnarvi nei vostri piccoli momenti di piacere. La torta allo yogurt viene solo 1,79 euro.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella, poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny. Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Qual è il vostro più grande desiderio mentre fate la spesa? Probabilmente è uguale al mio: prendere tutto quello che serve spendendo pochissimo. Sulla mia lista della spesa, tra le altre cose, spesso ho scritto detersivo per il bucato, formaggio e passata di pomodoro. Questi prodotti hanno prezzi fermi rispetto a un anno fa, lo certifica una rilevazione di Nielsen IQ che effettua ricerche di mercato. Sono oltre 1700 i prodotti che hanno il prezzo bloccato da gennaio 2025 e almeno fino al 24 maggio 2026 rimarranno invariati. Ad esempio, confezione di formaggio a fette Provola dolce o scamorza affumicata del marchio Valbontà. La vaschetta da 140 grammi costa 1,39 euro. Prezzo fermo da un anno anche sulla piadina romagnola IGP alla Riminese, le specialità cuor di terra. La confezione da 600 grammi costa 1,69 euro.
0: Prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Lo schiavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: salva spesa di Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato. Eccoci arrivati allo speciale preferito dai nostri clienti, lo speciale salva spesa, dove il vostro risparmio rimane intatto. E per avere anche una salute intatta scegliamo Latte Zimil. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto perché lo preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma voi il latte lo prendete per la bimba?
4: Anche io lo prendo, il latte Zimil.
3: Come mai il proprio Zimil?
4: Perché è un po' più leggero, digeribile.
3: E lo usa così solo per colazione o anche per cucinare?
4: Se devo fare qualche torta lo uso ugualmente, visto che ce l'ho in casa.
1: Zimil è un latte senza lattosio, dove però i nutrienti rimangono invariati, inclusi calcio e proteine. È la scelta giusta se amate il latte ma avete bisogno di un prodotto più leggero. Nello speciale salva spesa, latte Zimil viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In cucina l'olio serve sempre per condire la verdura, da mettere sul piatto finito di pasta e anche per cucinare. Meglio scegliere l'olio extravergine di oliva, sia per motivi di salute che di gusto. È più buono e ha tante proprietà. I suoi grassi insaturi, avendo legami aperti, si legano facilmente e non si fermano nelle arterie, ma vengono trasportati via, trascinando con sé anche i grassi saturi. Da Penny troviamo in offerta l'olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa appena 15,89 euro. Questa settimana risparmiamo con i maxi formati qui da Penny anche nel reparto frutta e verdura e in particolare sui pomodori. Abbiamo in promozione la confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli, ottimi tagliati a metà uniti a peperoni a striscioline, cipolline sott'aceto e foglie di basilico. Una confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Domenica per la festa della mamma vi aspettiamo dalle 16.30 alle 18.30 al Penny di Roma, in via Prenestina 890, angolo via di Tor Tre Teste, dove sarà presente Benedetta Rossi, l'amata food creator. Trasmetteremo l'evento in diretta con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Godiamoci i sapori tradizionali grazie al marchio proprio di Penny, le specialità Cuor di Terra, che ci propone i prodotti tipici delle regioni italiane. Ad esempio la spianata piccante che adesso è in offerta. Andiamo dunque a Sud, in Calabria, per scoprire questo salume piccante che si mette sulla pizza oppure nei panini e nei sughi per la pasta. Adesso c'è lo sconto del 25% sulla spianata piccante, le specialità Cuor di Terra. La vaschetta da 120 grammi costa 1,79 €. Per un buon aperitivo portate in tavola la spianata piccante, dei grissini e anche il gorgonzola. Potete creare uno stuzzichino spalmando su un'estremità dei grissini un po' di questo formaggio. Trovate in offerta, solo con Penny Card, il gorgonzola dolce DOP Igor. La confezione da 150 grammi costa 2,09 €.
0: Scopri le offerte di primavera.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Maxi Formati, Maxi Convenienza.
1: Ben ritrovati su Penny FM, radio ufficiale di Penny, che vi tiene compagnia con consigli e suggerimenti per una spesa più interessante e informata. Risparmio garantito grazie alla Penny Card, il vostro passepartout per avere sconti, punti e premi. Iniziamo ad assaporare l'estate con l'insalata di mare, che io arricchisco sempre con delle foglie di menta, importanti perché il mentolo libera le vie respiratorie in caso di raffreddori di stagione. L'insalata di mare vi aspetta da Penny nello speciale Maxi Formati. Contiene già verdure e grazie alla vostra Penny Card riceverete uno sconto del 20% acquistandola a soli 5,99 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ah, questo sì che è interessante. Avete urgenza di sostituire frigorifero o lavatrice? Da Penny c'è un super sconto addirittura del 30% sui grandi elettrodomestici. Semplici articoli la cui storia però parte da molto lontano. I primi frigoriferi domestici, ad esempio, arrivano all'inizio del Novecento ed erano così innovativi da diventare presto un vero status symbol, più della macchina. Da Penny, sconto del 30% sui grandi elettrodomestici, attenzione, fino ad esaurimento scorte. E poi si riparte con cosa? Col concorso da favola Paga Penny, e nel mese di maggio si parte alla grande. Facendo almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino, potreste diventare uno dei 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi, perché noi di Penny siamo così avanti che pensiamo già all'estate. Ma attenzione, si vince solo con Penny Card, perché questo è un premio per i nostri clienti speciali. Tutti in vacanza, e chi paga, ovviamente, paga Penny.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per accompagnarvi nei vostri acquisti da Penny. I nostri gastronomi sono sempre pronti a darci i giusti consigli per avere a casa l'atmosfera conviviale grazie ai prodotti Penny. Sentiamo dal gastronomo di Roma, intervistato dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, come preparare la pasta alla matriciana.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Eccoci.
3: Qua, e noi siamo anche però, cosa importante, con il gastronomo appunto all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della,
4: certo,
3: cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fai? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Grazie al nostro Pizzicarolo per questi preziosi consigli. Il sugo alla matriciana prende il nome da Amatrice, una cittadina in provincia di Rieti. Il piatto deriva dalla gricia, un antico condimento dei pastori a base di guanciale e pecorino, a cui fu aggiunto il pomodoro nel 700. La ricetta si diffuse a Roma un secolo più tardi, consolidandosi come caposaldo della cucina laziale. Adesso i bucatini alla matriciana, le specialità a cuor di terra, vengono solo 2,39 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Andiamo in vacanza senza pensieri quest'anno perché paga Penny. Si chiama così il concorso che mette in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card. Più spese fate, più possibilità avete di vincere. Con il concorso paga Penny, dunque, a maggio si parte. Poi, se avete bisogno di un elettrodomestico nuovo, prendetelo adesso qui da Penny. C'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, asciugatrice. Il frigorifero in vista dell'estate è particolarmente importante per poter conservare tutti i cibi freschi, ma anche la lavatrice perché quando fa caldo si lavano più spesso i vestiti. Adesso approfittate dello sconto del 30% qui da Penny sui grandi elettrodomestici.
1: Penny insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Lo speciale estate arriva sul nostro volantino per portarvi una ventata di freschezza. Questo grazie al ventilatore box, importante da avere in casa per mantenere alta la concentrazione. Penso ai ragazzi alle prese con gli esami di fine anno, che anche con il sole cocente stanno ripassando il programma. Mente fresca e sangue freddo con il ventilatore box Fan, per affrontare ogni sfida con il giusto supporto. Per un'estate da 30 e lode, il ventilatore box Fan ha 3 velocità e timer 60 minuti, così potrete azionarlo anche di sera prima di addormentarvi. Dopo un'ora si spegnerà da solo. Viene solo €19,99.
0: Gli speciali di Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna, la confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport rendiamo omaggio a Valentino Rossi, che dopo 26 anni ha dato il suo addio alla MotoGP. Con il Gran Premio di Valencia, il 42enne pilota di Tavuglia, 9 volte campione del mondo, ha chiuso la sua carriera agonistica. Valentino, al microfono di Sky Sport, ha descritto così quel pomeriggio indimenticabile.
2: Una bella atmosfera, il tributo un po' da tutti, dagli altri piloti, anche dalla gente del paddock, così. Poi è stato bello vedere tutte le mie moto dei mondiali insieme, che rende l'idea un po' di quanto tempo è passato.
1: Valentino è l'unico pilota nella storia del moto mondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Tra i ricordi per lui indelebili di questi anni anche questo.
2: Questa cosa che le signore, le nonne di 80 anni e anche però i bambini piccoli, perché presi dai genitori, hanno visto le mie gare, ecco, sono cresciuti un po' con me la domenica pomeriggio, è una grande soddisfazione. Penso che sia la cosa più bella, ecco.
1: Valentino Rossi in gara ha sempre utilizzato il 46, numero scelto precedentemente anche dal padre nel moto mondiale. Sommando giorno, mese e anno della sua ultima gara, ovvero 14 più 11 più 21, il risultato è proprio 46. Magari un segno o semplicemente un caso. Valentino ha confermato che nella sua carriera sono accadute tante cose positive legate ai numeri. Grazie Vale per tutte le emozioni che ci ha regalato. Golosi di Sport torna su Penny FM la prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il mese di maggio prende il nome dal latino Maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile. Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio di stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo, le mele golden vengono solo un euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e anche per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: I nostri gastronomi.
1: Benvenuti da Penny, approfittando delle offerte che trovate nel reparto freschi, mettiamo nel carrello del buon prosciutto crudo della nostra linea le freschette. A proposito di gastronomi, Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia, ha spiegato a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, come si riconosce un buon prosciutto crudo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Come si riconosce un buon prosciutto crudo?
4: Allora, un buon prosciutto crudo, per essere un buon prosciutto crudo, deve avere almeno due dita di grasso, deve avere un colore rosso brillante e avere anche delle piccole linee bianche in mezzo, che in gergo chiamiamo marenzatura, che aiuta ad assaporarlo al meglio perché sprigiona solo la sua dolcezza.
1: Grazie a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia. Abbinamenti ideali e freschi. Allora, il nostro prosciutto crudo lo abbiniamo della rucola, finocchio, ma anche zucchine, oppure diamo un bel tocco gourmet e affianchiamo il nostro crudo a del miele che esalta la sapidità del salume, o a delle noci e mandorle che aggiungono croccantezza. Da Penny, con i maxi formati prosciutto crudo, le freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi, due vaschette sono in sconto del 36% a soli 3,79 euro.
0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che...

0: trovi solo da Pemi.
1: Portiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo, tutti abbiamo preparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme a soffritto di cipolla, carota e sedano. La sua consistenza densa rievoca il ragù fatto in casa durante le domeniche in famiglia. Viene solo 1,92 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma. E poi è anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Anche da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. Lavazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: e verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale Maxi Formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori Piccadilly, una ricettina veloce originale, rose di Piccadilly con burrate basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro Piccadilly con i maxi formati, la vaschetta da 1 chilo è in offerta soli 2,99 euro. Sul finale abbiamo detto che versiamo l'olio, giusto? E allora nel carrello olio extravergine di oliva De Santis. L'olio extravergine di oliva contiene polifenoli e vitamina E che insieme rallentano l'invecchiamento cellulare e supportano il sistema immunitario. E allora andiamo con un bel filo di olio extravergine di oliva De Santis. Con i maxi formati, la latta da 3 litri è in offerta a soli 15,89 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, siete in cerca di qualcosa di buono, veloce e facile da gustare? Ho quello che fa per voi. Tramezzino della nostra linea, gli allegri sapori. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato un cliente Penny chiedendogli cosa cerca per la pausa pranzo. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo con un cliente del Penny di Milano, sì. Lavori qua dietro, cosa cerchi per la pausa pranzo qui da Penny?
4: Qualcosa di veloce che posso riscaldare anche al volo e nell'ora di pranzo così mangio.
3: Che cos'è che hai trovato, che cerchi qui da Penny? Cosa prendi in genere?
4: Ma di solito prendo la pasta da riscaldare al microonde oppure i sandwich, sono molto buoni. Se no ci sono anche queste tra ravioli, tra riso alla cantonese che sono buoni.
3: Ah sì, quindi le hai già sperimentate?
4: Sì, io sia le paste che questo reparto qua orientale sperimentato e approvato.
1: Molto molto bene, approvato dal nostro cliente. Allora, approvato è anche il tramezzino originale, che ha delle regole ben precise da rispettare. È pane morbido senza crosta, forma triangolare, ripieno abbondante ma ordinato. Nel corso della sua storia la crosta è stata eliminata per renderlo più raffinato e facile da mangiare nella società. Da Penny, nel reparto freschi, i tramezzini farciti, gli allegri sapori, sono in sconto a solo 1,69 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: che trovi solo da Penny.
1: Buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabileni. Prendete il carrello, il cestello, perché oggi si acquista la tradizione. Con la nostra linea Le Specialità Cuor di Terra in sconto trovate la spianata piccante. Salume tipico della Calabria, si chiama spianata in quanto, a differenza dei salami classici, viene pressata durante la stagionatura. Abbinamenti perfetti, bella burrata o la ricotta fresca per quanto riguarda i formaggi, oppure zucchine grigliate, pomodori piccadilli o finocchi per quanto riguarda la verdura. Da Penny la spianata piccante Le Specialità Cuor di Terra è in sconto 1,79 euro. Nel reparto freschi trovate anche un formaggio davvero buono, e cioè il gorgonzola, un formaggio erborinato tra i più antichi d'Europa, con oltre 1000 anni di storia, creato per caso nel Medioevo durante un errore nella lavorazione del latte cagliato. Che storia! Solo con Penny Card, gorgonzola dolce DOP Igor in sconto 2,09 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Penny.
1: Siamo nel cuore della primavera e, come giusto che sia, le temperature si alzano. Secondo gli esperti, El Niño, questo fenomeno climatico che porta il caldo, è in arrivo proprio a partire da questo mese. È importante mantenere fresco l'ambiente dove viviamo, dove viaggiamo, in particolare se in famiglia abbiamo persone anziane.

0: bambini. Un consiglio in proposito lo abbiamo chiesto al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Ma guardi, a seconda del mezzo di locomozione, ma ecco, se si va in auto c'è un po' una criminalizzazione dell'aria condizionata, che invece è un'opportunità meravigliosa. Quindi è chiaro che non va usata, ripeto, a temperature di congelamento, ma adoperata intorno ai 22-24 gradi è sicuramente indicata. E l'accortezza da avere è evitare gli sbalzi di temperatura eccessiva, quindi non far uscire il bambino dall'automobile dai 24 gradi ai 40, ma magari spegnerla un po' prima, aprire un po' i finestrini in modo che ci sia una gradualità, e anche in viaggio portarsi qualcosa da bere, fare delle soste se il viaggio è lungo. Quindi tutte queste piccole accortezze vanno sicuramente adottate.
0: Per rinfrescare il posto dove viviamo, da Penny trovate anche un condizionatore portatile con tutte le funzioni per il suo funzionamento di giorno e di notte, in offerta €199,99.
1: Gli speciali di Penny.

0: Tutte che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Cannes, Rio Mare, confezione gran risparmio da 9 lattine a soli 9,49 euro, e poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: anni insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo sabato 9 maggio. Questo weekend la spesa potrebbe essere fortunata. Vi ricordo che è tornato il concorso da Favola di Penny. Maggio si parte. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 vincitori e vincere 1000 euro per una vacanza con chi volete. Il concorso è valido solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Iniziamo con la diretta, dove parlerò di maxi formati, festa della mamma, e in più vi aspettiamo domani al Penny di Roma, via Prenestina, dove ci sarà la food blogger Benedetta Rossi.
0: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo. Nemmeno io

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Adesso vi parlo delle amiche della dieta. Sono le melanzane, ci aiutano a mantenere la nostra silhouette grazie al basso indice glicemico. Utilizziamole per la parmigiana e allora aggiungiamo anche il sugo di pomodoro fatto con la varietà Piccadilly, succoso e gustoso. La vaschetta da un chilo viene solo 2,99 euro. Altro ingrediente fondamentale, l'olio d'oliva. Non è solo un condimento, ma un elemento che definisce la consistenza e il gusto del piatto finale. Eccolo qui da Penny, l'olio De Santis nel maxi formato da 3 litri a soli 15,89 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: qui sto sotto di te.
1: Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Panni FM, Marta Amato con voi alle 16:16 minuti. È il momento di parlare dei maxi formati.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Fra i maxi formati trovate anche la piadina fresca. E allora il caporedattore di Panni FM, Giovanni Martinez, ha chiesto a voi clienti, soprattutto ai bambini, come la mangiate.
2: Panni FM lo ha chiesto a voi.
3: Siamo a Bologna e quindi una domanda è d'obbligo a questo caro bambino: qual è la tua piadina preferita?
4: La piadina con salame piccante.
3: E poi, a parte il salame piccante, cos'è che ti ci
4: piace?
3: Il
4: prosciutto cotto.
3: E tu?
5: Io la piadina col prosciutto crudo.
3: Ah, quindi sul classico.
5: Sì.
3: Quando ti piace mangiarla?
5: Di solito quando stiamo andando da qualche parte in macchina e ci fermiamo a pranzo da qualche parte.
0: Ma certo, per un pranzo al sacco in viaggio la piadina è ideale, perché è facile da trasportare, non richiede posate e si presta a mille varianti che restano buone anche dopo diverse ore. Il segreto principale è che, per evitare che la piadina si inumidisca troppo diventando gommosa, di applicare uno strato di barriera, quindi formaggio spalmabile, hummus o pesto, su entrambi i lati interni prima di aggiungere gli ingredienti umidi. Adesso la piadina fresca nella confezione da 6 pezzi più 4 in omaggio viene solo 2,69 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta in Calabria per scoprire la spianata piccante. Si chiama così per la sua caratteristica forma schiacciata e per il suo sapore forte dovuto all'abbondante uso di peperoncino. La vaschetta viene solo 1,79 euro. Con la Penny Card invece potrete acquistare con lo sconto del 20% il gorgonzola Igor. È molto apprezzato per una combinazione di tradizione, cremosità e un sapore intenso ma equilibrato. Viene solo 2,09 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

che siamo due fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse col nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole. In questo giorno.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 9 maggio. Parliamo dei David di Donatello consegnati proprio questa settimana. Matilda De Angelis ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista del film di Mario Martone, Fuori. L'attrice ha pronunciato un discorso molto forte dedicando il premio alle maestranze del cinema. Nel film Matilda De Angelis interpreta Roberta, un ruolo che lei stessa ha definito tra i più belli della sua vita. La pellicola narra l'esperienza carceraria della scrittrice Goliarda Sapienza a Rebibbia. Esplora temi di libertà, amicizia femminile e anticonformismo, mostrando come la protagonista trovi vitalità e relazioni profonde con altre detenute come Roberta. Matilda De Angelis è stata la prima premiata della serata, aprendo di fatto la cerimonia con un intervento che ha emozionato la platea. Sentiamo le sue primissime parole subito dopo essere stata premiata.
1: Ai ai ai, già piango. Allora, volevo iniziare ringraziando ovviamente Mario Martone per avermi regalato uno dei ruoli più belli della mia vita e per avermi vista e guardata, mi tremano le gambe, con amore anche quando ero complicata e ostile. Grazie Mario, ti voglio bene.
2: Penny ti porta al cinema.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ancora buoni acquisti in questo sabato pomeriggio. Vi ricordo che è tornato il concorso da favola di Penny. Maggio si parte. Con almeno 35 euro di spesa potrete essere uno dei fortunati 5 vincitori e vincere 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Il concorso è valido solo con la Penny Card e più spese fate più possibilità avrete di vincere. In più adesso avrete degli acquisti veramente spensierati perché vi aspetta lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, tutto quello che volete.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ancora insieme in questo sabato 9 maggio, Marta Amato con voi per andare insieme al banco frutta e verdura di Penny.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Con la bella stagione organizziamo più spesso con gli amici tante belle grigliate, quindi abbiamo chiesto allo chef Kumalé Vittorio Castellani di darci una ricetta per una salsa da accompagnamento alla carne alla brace.
2: Le interviste di Penny FM.
3: E dovete usare dello yogurt greco straghisto, uno yogurt compatto. Grattugiate un cetriolo con la buccia, lo condite con un pizzico di sale, quindi lo strizzate molto bene in modo da avere solo la polpa soda del cetriolo. A questo punto montate il vostro yogurt con un po' di sale e olio extravergine d'oliva. Quando sarà denso e compatto aggiungete un pizzico di sale, un mezzo cucchiaino di aceto di vino rosso e il vostro cetriolo.
0: Ringraziamo Vittorio Castellani, in arte chef Kumalé, per questa ricetta da accompagnamento alla carne alla brace fatta appunto con il cetriolo, importantissimo in primavera e in estate perché è eccezionale come superfood rinfrescante e depurativo, ideale per preparare il corpo all'aumento delle temperature perché è composto per il 95% d'acqua, quindi è un prezioso alleato per l'idratazione e anche la disintossicazione. Lo trovate da Penny al chilo a solo 1,49 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati allo speciale salva spesa, dove vi aspetta la pasta Voiello. Sceglierla significa optare per un prodotto di alta qualità, noto per la sua eccellente tenuta in cottura e la sua consistenza ruvida, ideale per trattenere i sughi. Adesso ogni confezione di pasta Voiello viene solo 89 centesimi con Penny Card. Pensiamo adesso al condimento. Un buon sugo al tonno è quello che ci vuole, perché è ricco di nutrienti per il cambio stagione, quindi adatto in questo momento. Il tonno è una fonte eccellente di proteine nobili, acidi grassi essenziali omega 3, benefici per cuore e cervello, ma anche vitamine del gruppo B come B3 e B12, poi fosforo e iodio. Tutti questi nutrienti aiutano a sostenere l'organismo durante il cambio stagione, combattendo la stanchezza. E allora eccolo qui da Penny, tonno all'olio d'oliva pescato a canna Rio Mare. Confezione da 9 pezzi a soli 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Aiello con Romantico su Penny FM, rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi in questo sabato 9 maggio. Questo weekend la spesa potrebbe essere fortunata. Vi ricordo che è tornato il concorso da favola di Penny. Maggio si parte con 35 euro di spesa. Potrete essere uno dei 5 vincitori e vincere 1000 euro per una vacanza con chi volete. Il concorso è valido solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. In più vi aspettiamo domani al Penny di Roma, via Prenestina, dove ci sarà la food blogger Benedetta Rossi. Si riparte con la musica, Olivia Dean, Man I Need.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il mese di maggio prende il nome dal latino Maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile. Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo, le mele golden vengono solo 1 euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e anche per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi alle 17:14 minuti. Sfogliamo insieme il volantino di Penny, soprattutto cosa troviamo al banco frigo.
1: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
0: Per la merenda prepariamo una buona torta salata con tutto il gusto della ricotta e dei peperoni, un ortaggio ricco di vitamina E, luteolina e beta-carotene che apportano benefici agli occhi e soprattutto migliorano la vista al crepuscolo. Alla nostra torta salata aggiungiamo anche dell'emmental bello filante. Inforniamo a 180 gradi e poi, una volta tolta dal forno, lasciamo riposare per 10 minuti. A questo punto tagliamola a quadratini e serviamola insieme ad una fresca limonata, utile per l'organismo grazie al limone che ci depura. L'emmental lo trovate al banco frigo e a marchio le specialità Cuor di Terra e viene solo 2,99 euro.
1: Cuor di Terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Maggio è sicuramente la stagione che apre le porte al gelato e allora rendiamolo uno sgarro sano e funzionale grazie al nostro marchio Welles. Si tratta di prodotti con meno zuccheri e grassi per goderci fino in fondo ogni piccolo momento di piacere. Provate i gusti nocciola e fior di latte, vengono solo 2,49 euro. E poi per i nostri pomeriggi la bevanda di avena è un'ottima scelta perché aiuta a superare il tipico calo di energia. Essendo ricca di fibre solubili, favorisce la sazietà, aiutando a controllare la fame fino a cena. La bevanda di avena Welles, vegana e senza zuccheri, viene solo 99 centesimi.
0: Con Penny, seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

storie le ho dimenticate già. L'erba ancora fresca di rugiada, mi siedo ad osservarla un po'.

0: Rieccoci insieme dopo Cosa più bella su Penny FM. Marta Amato con voi alle 17:31 minuti. Ancora buoni acquisti e buon sabato 9 maggio. È il momento della nostra Hit Parade.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Appuntamento nel weekend di Penny FM con la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Entriamo subito nel vivo. Apriamo le top 10 con Saif, in discesa di 6 posti con Tu mi piaci tanto. In nona posizione, anche qui in discesa, ma leggermente meno rispetto a Saif, perde solo 3 posti. Che fastidio, con Dito nella piaga. In ottava posizione, in stand-by, American Girls con Harry Styles. No, no.

Harry Styles, American Girls, al numero 8 nella nostra classifica. In settima, ricordi, Blanco e Lisa, è al numero 6, +1 con Runaway, Lady Gaga and Ducey. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

0: Runaway con Lady Gaga e Dussy, canzone dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, in sesta posizione nella nostra hit parade. Al numero 5, stabile rispetto all'ultima edizione di questa classifica, a canzone estiva con Annalise, in quarta guadagna 7 posti Al Mio Paese con Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Quando

al mio paese con Serena Brancale, Levante e Deli in quarta posizione nella nostra Hit Parade, la classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Al numero 3, stabile Ossessione, Samro e Jay, così come in Standby in seconda, Rolling Stones con The Colors.

Rolling Stones, il nuovo singolo di The Colors in seconda posizione. Attenzione, il brano più trasmesso dalle radio italiane negli ultimi 7 giorni è realizzato da una grande coppia e che guadagna 9 posti rispetto alla scorsa edizione di questa Hit Parade. Tiziano Ferro e Giorgia, nuovo numero 1 con Superstar.

0: Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia da 4 settimane nella nostra classifica, guadagnando 9 posti rispetto all'ultima edizione di questa Hit Parade. Sono il nuovo numero 1, la canzone più trasmessa dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto per questa Hit Parade, alla prossima settimana qui su Penny FM.
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo tutti, abbiamo imparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto allora! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme a soffritto di cipolla, carote e

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 9 maggio. Domani, domenica 10 maggio, finalmente festeggiamo le mamme. Eh sì, è la loro festa. E per l'occasione abbiamo chiesto proprio alle mamme di Penny perché è giusto festeggiarle.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Perché ho lasciato il lavoro per loro, mi sono dedicata full time fino a che hanno compiuto i 4 anni. Più di così, li cresco bilingue.
3: Diciamo, cerco di essere attenta alle sue esigenze, di stare il più vicina possibile, anche se poi, ecco, lavoriamo tutti i giorni, cerchiamo di fare il possibile, insomma.
4: Prima di tutto io e mio figlio, poi il resto del mondo. E niente, il primo pensiero e l'ultimo.
5: Beh, io ho cercato di fare tutto il possibile. Certo, buone mamme perfette non esistono.
0: Tutte le mamme fanno grandi sacrifici per i figli, ma lo fanno silenziosamente, senza farcelo pesare, ma quotidianamente fanno sempre qualcosa per noi. Ecco perché almeno una volta all'anno è giusto ricordarle e festeggiarle come si deve, con un fiore, la cosa migliore, come l'azalea, perché simboleggia principalmente l'amore puro e la maternità. In Occidente è associata all'amore incondizionato e alla gioia, mentre in Oriente simboleggia la grazia e la bellezza femminile. È anche un portafortuna e soprattutto rappresenta calma, pace ed equilibrio interiore.
6: Auguri a tutte le mamme da Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. Lavazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Cuori in pista su Penny FM, eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo sabato 9 maggio. Questo weekend la spesa potrebbe essere fortunata. Vi ricordo che è tornato il concorso da favola, maggio si parte. Con almeno 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 vincitori e vincere 1000 euro per una vacanza con chi volete. Il concorso è valido solo con la Penny Card e più spese fate più possibilità avrete di vincere. In più vi aspettiamo domani al Penny di Roma, via Prenestina, dove per la festa della mamma ci sarà anche la food blogger Benedetta Rossi. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Madonna, Like a Prayer.
1: I Gold. I Gold di Penny FM.

0: Madonna, Lucky Prayer su Penny FM. Adesso vi parlo delle amiche della giovinezza.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Sono le melanzane, ci aiutano a mantenere le cellule del corpo in salute. Utilizziamole per la parmigiana e allora aggiungiamo anche il sugo di pomodoro fatto con la varietà Piccadilly, che unisce dolcezza e una leggera acidità, mantenendo una consistenza polposa che non si disfa completamente durante la cottura. La vaschetta da un chilo viene solo 2,99 euro. Altro ingrediente fondamentale è l'olio d'oliva, che conferisce quel gusto tipico e intenso, fondamentale nella cucina mediterranea, che non si otterrebbe con altri condimenti. Eccolo qui da Penny, l'olio De Santis, nel maxi formato da 3 litri a soli 15,89 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Discount cigarellos in the parking lot, dancing in the kitchen to country songs. A million little pieces of a perfect life.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti in questo sabato 9 maggio. Sono le 18:17 minuti, è il momento di fare aperitivo insieme. Lo facciamo col Trebbiano che trovate nello speciale Salva Spesa.
1: Salva Spesa di Penny.
0: Pensate, questo vino ha una derivazione latina. La teoria più accreditata, infatti, sostiene che il nome Trebbiano derivi dal latino trebula, che significa fattoria o casale. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, citava infatti un vinum trebulanum, suggerendo che fosse il tipico vino di campagna o casereccio prodotto vicino a Capua. Adesso arriviamo alla parte più golosa, cioè gli abbinamenti. È perfetto in abbinamento con pesce azzurro, frittate alle erbe, carni bianche o anche piatti della tradizione romagnola come i salumi delicati. Adesso lo trovate nello speciale Salva Spesa Trebbiano IGT frizzante secco a solo 1,99 euro.
1: Le offerte Salva Spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta in Calabria per scoprire la spianata piccante, che a differenza dell'anduia, che è morbida, la spianata ha una consistenza soda che permette di tagliarla a fette. La vaschetta viene solo 1,79 euro. Con la Penny Card invece potrete acquistare con lo sconto del 22% il Gorgonzola Igor, un prodotto che unisce l'antica arte casearia della zona di Novara con moderne tecnologie di produzione e stagionatura. Viene solo 2,09 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: 18 e 31 minuti, ancora buoni acquisti da Marta Amato. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound in questa puntata da Diana Ross.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Nuovo LP con Disco Sound, rubrica dove raccontiamo i primi album dei grandi della musica riascoltandoli. Oggi la regina della Motown, Diana Ross. Diane Ernestine Early Ross nasce negli Stati Uniti a Detroit il 26 marzo 1944. Vuole diventare stilista, ma viene notata per le sue doti vocali e nel 61, con le Supreme, firma per la Motown Records. Per intraprendere la carriera da solista lascia il gruppo, come spiega in questa intervista di metà anni 70 al Russell Harty Show.
3: Florence aveva lasciato il gruppo diversi anni prima che lo facessi io, così insieme a Mary ci siamo parlate per capire cosa fare del nostro futuro. Mary disse che voleva sposarsi, io volevo continuare con la mia carriera, anche perché non avevo un amore col quale volevo stare ai tempi. Io volevo stare nello show business, ce l'avevo nel sangue.
2: Nel 70 esce il primo album dal titolo Diana Ross, che sul lato A del vinile aveva 5 brani: Reach Out and Touch Somebody's Hand, Now That There's You, You're All I Need to Get By, These Things Will Keep Me Loving You e Ain't No Mountain High Enough. Quest'ultimo, cover del successo di Marvin Gaye e Tammy Terrell, le valse una nomination ai Grammy per la miglior performance pop femminile. Curiosità, il brano inizia con il parlato, quasi come una narrazione, una struttura considerata rivoluzionaria in quegli anni. If you need me, call me, no matter where you are. Sul lato B altre 6 tracce: Something on My Mind, I Wouldn't Change the Man He Is, Keep an Eye, Where There Was Darkness, Can't Wait Until Tomorrow e Dark Side of the World. La copertina? Iconica e strategica, Diana Ross seduta con maglietta bianca e pantaloncino e un look naturale, studiato dall'etichetta per lanciare la sua carriera da solista. Diana Ross, oltre 100 milioni di copie nel mondo con questo album, passa da leader di un gruppo a icona solista e porta un nuovo tipo di interpretazione vocale che influenzerà il soul e il pop degli anni 70. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vi ricordo che è tornato il concorso da favola di Penny. Maggio si parte. Con almeno 35 euro di spesa potete essere uno dei 5 vincitori e vincere 1000 euro per una vacanza con chi volete. Il concorso è valido solo con la Penny Card e più spese fate più possibilità avrete di vincere. Non è finita, perché adesso da Penny vi aspettano gli sconti del 30% sui grandi elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici e asciugatrici e anche lavastoviglie.
0: Penny, freschezza, qualità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: 18:44 minuti, ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi in diretta. Adesso pensiamo alla cena di stasera. Sabato sera una bella pasta carbonara.
1: Maxi formati, maxi convenienza.
0: E con i maxi formati c'è ancora più gusto a prepararla, ma prima sentiamo la ricetta. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, lo ha chiesto ad una nostra cliente.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Perché a me interessa sempre sapere quali sono le ricette preferite dei nostri clienti. C'è una ricetta?
4: Io faccio sempre le ricette veloci perché lavorando, insomma, è difficile che uno si dedica così tanto alla cucina.
3: È una ricetta veloce, per esempio, diamo un consiglio.
4: In casa, che ne so, a me piace tantissimo fare la pasta alla carbonara e quindi boh, però è la solita pasta carbonara.
3: Che sì, ma come si fa? Vediamo come fa lei.
4: Come si fa? Beh, allora, intanto faccio andare un po' di pancetta o il guanciale, più che altro il guanciale, senza olio, senza niente, in padella. E poi a parte preparo

0: dei tuorli d'uovo con un po' di pecorino grattugiato, un po' di pepe, tanto cucino la pasta, poi tolgo quel guanciale che l'ho fatto andare dentro quella padella, avanza un pochettino di quell'olio che comunque vado poi a condire insieme alla pasta, alle uova, al pecorino, e per ultimo ci metto questo guanciale sopra anche come guarnizione, insomma, tutto lì, però è molto buono.
1: A Roma le darebbero la medaglia perché la ricetta è perfetta, complimenti.
0: Va bene,
1: grazie.
0: Grazie a lei, arrivederci.
2: Ma certo, gli ingredienti sono quelli giusti e pensate, la carbonara fa bene a chi cerca un pasto completo ed energetico, è utile per recuperare energia fisica e mentale e grazie alla combinazione di carboidrati, proteine nobili e grassi è un piatto funzionale che stimola la tiroide, migliora l'umore e favorisce la sazietà senza causare picchi glicemici. Per tutti questi motivi prepariamo la carbonara. Adesso trovate i francobolli di guanciale del nostro marchio Sapor di Cascina a solo 1,59 euro.
3: Private Label, i marchi propri di Peppi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte salva spesa da Penny. Qui troviamo la pasta Voiello, prodotta con grano aureo 100% italiano. Voiello è infatti realizzata esclusivamente con grano duro aureo, una varietà italiana pregiata che garantisce un alto contenuto proteico, circa il 15,5%, conferendo alla pasta una tenacia e una struttura superiore. Adesso ogni confezione di pasta Voiello con Pennycard viene solo 89 centesimi. È il momento di pensare al condimento. Se vogliamo mantenere la nostra massa muscolare, stiamo facendo delle corsette per mantenerci in forma, allora quello che ci serve è il tonno. È ottimo per il recupero muscolare grazie all'alto contenuto di proteine nobili e all'assenza di carboidrati. Da Penny trovate tonno all'olio d'oliva pescato a canna Rio Mare, confezione da 9 pezzi a soli 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Eternia con Berlino su Panni FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che è tornato il concorso da favola Maggio si parte. Con almeno 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 vincitori e vincere 1000 euro per una vacanza con chi volete. Il concorso è valido solo con la Penny Card e più spese fate più possibilità avrete di vincere. In più vi aspettiamo domani per la festa della mamma al Penny di Roma, via Prenestina, dove ci sarà la food blogger Benedetta Rossi. Subito per voi un buono di 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card più la shopper edizione limitata in omaggio. Tutto questo se acquisterete il suo libro di cucina. Se invece avete già il libro ma volete la shopper, niente paura, la potete acquistare a soli 4,99 euro. Buona serata e soprattutto per domani buona festa della mamma a tutte le mamme da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
5: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
6: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
2: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza, 100 lavaggi, tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dai, la colazione facciamola un po' diversa. Siamo nel cuore della primavera, cambiamo un pochino. Così come alleggeriamo i nostri abiti, qualcosa di differente per il primo pasto del giorno. Un omelette alla banana con pezzettini di mele e lampone. Abbondiamo con la banana che nutre ed è una buona fonte anche di vitamine, di potassio. Le banane sono importanti anche per chi pratica sport di resistenza. E le nostre banane al chilo sono in offerta a 99 centesimi. Nell'omelette pure molti pezzettini di mela, un frutto che ha un basso apporto calorico, che insieme al limitato apporto di grassi e sodio lo rendono ideale per la salute del sistema cardiovascolare. Tra i maxi formati di Penny, mele Golden e mela C Melinda, scontate al chilo un euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: tutte che trovi solo da Penny.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino, adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi e, sempre leggeri da Wellness, nel reparto surgelati il gelato, gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
0: Wellness, sorgente di benessere.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la stracciatella.
4: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora stasera facciamo le bruschette, melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
1: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità cuor di terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
5: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione, convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99€. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92€.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per viaggiare insieme alla scoperta di cultura e tradizione enogastronomica italiana. Oggi andiamo nelle Marche, a Jesi, terra natale di Federico II di Svevia.
0: Il nostro weekend.
1: A Jesi si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Ancona Falconara Raffaello Sanzio. Fra i borghi di Jesi si trova l'osteria Forno Ercole, dove potrete gustare, come dice lo chef Marco Filipponi, i ricordi e i sapori della tradizione. Per soggiornare, la dimora storica Lo Svevo si trova in centro storico all'interno di Palazzo Ghislieri.
0: Cosa vedere?
1: La cinta muraria perfettamente conservata, che ha valso a Jesi il titolo di città esemplare UNESCO. Piazza Federico II di Svevia. La storia racconta che il sovrano sia nato pubblicamente proprio in questa piazza. Il teatro Giovan Battista Pergolesi, in stile rococò e famoso per la perfetta acustica.
0: Cosa mettere in valigia?
1: I vinci sgrassi, ecco la ricetta della gastronoma Federica Polidori.
2: Oggi vi porto nelle Marche, vi presento i vinci sgrassi. Questa pasta al forno vanta un ragù molto corposo di carne fatta a pezzi grossolani, spesso arricchito con frattaglie e fegatini, alternato a sfoglie all'uovo e una besciamella carica, a volte impreziosita da funghi. Il segreto finale è una gratinatura con tanto tanto parmigiano reggiano.
1: E tutti gli ingredienti, come il parmigiano reggiano Valbontà, li trovate al Penny di Jesi in via Gorgolungo, angolo via Dolminzoni. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche un piacevole peccato di gola, Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

spero tu possa sentirti libero.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

strong.